Witi, Chiriandongo, Nakasongola, Chigumba, Boyale, Dima, Alero, Kawiti. Okay. Ana moru umate kutiena bayari. Kaiti winya pacha fam. Kede Isaac Chelling Wele. Aniika bayari. Ameoluoni.

0: giro mi mandi la chiave che va a reggere poi va
1: poi ma c'è quindi va hello
0: e stai da
1: a wei
0: poi mi vedi programma te che salva
1: cacare
0: poi dan me d'oro ma in tutti i bambini vanno a gli moga per due e ma vedi e mi copchere ne va
1: nene gire
0: asia vedi cangira po da bere asia we more Community update.
1: Yes. Community update, yes.
0: Update,
1: what you
0: quake,
1: you're gonna watch,
0: eh?
1: Yeah, to ping a year to

0: Oppure va.
1: Cacare.
0: In Waterbell, che è Dennis Adiaru.
1: Poi Dennis va.
0: In Waterbell.
1: Poi Matek. Ragamci mukane cane, lo?
2: Apoi va.
1: Cacare.
2: Apoi
1: va. Apoi
2: va. Apoi va.
1: Apoi va. Apoi va. Apoi va. Apoi va. Apoi va.
2: Apoi va. Apoi va. Apoi va. Apoi
1: va. Amani ni ana nyoro tungoro ke kene chop
2: ani dio batini.